poteva bi tenere la cima. Io ne ho te carezzi a guagno e con te ne chi te toi topi in te ne toi papà cuoro a ne orana. O tira chi te cavia che i te mori chi te vuoi caga i roto a pagare. Mamma to cazzo a te vai mari a noi la rera cazzi e ne corro che ngaro più o te iwi cazzo cia u me u la rera gurira na te fore te no koto cazzo.